0: piaccio.
1: Ci dice? Snivi? Niente, che cosa te dice?
0: Ci arrivano dei bane, ci arrivano bandane.
2: Escape Wrocław.